crocodile, capricho, cacosmique, attention, subita, subita, subita, subita.